Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988, la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.

0: no.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: è cool.
1: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
2: Mondo Radio. No limit. No limit.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: combinazione.
1: Createstiz.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: America.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: regole.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2. A piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Roberto. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026, 7:04, quindi puntualissimi come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, il Salento, la Puglia più in generale. Lo faremo per una prima ora di informazione, poi passeremo alle curiosità con tutto l'almanacco di giornata e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa sia nazionale che locale con tutti i giornali in edicola quest'oggi. Nel mezzo c'è tanta buona musica e successi del passato che si alternano alle ultime novità discografiche e alle vostre richieste. Come fare per richiederci un brano? Basta scriverci al 380 20 20 029. Mondo Radio Tutti Frutti è anche radio ufficiale di Expo 2000, la fiera di Miggiano, e saremo lì, siamo lì con una postazione sino al 18 di ottobre, quindi sino a domenica. Venite a trovarci al Padiglione 2 con tante iniziative, un contest davvero interessante con tantissimi premi e poi le live. Insomma, saremo lì con la nostra postazione, ma noi partiamo dalla musica, ricominciamo con i grandi successi del passato e facciamo riferimento all'evento, diciamo, che ha segnato il 15 di ottobre del 1970. Arrivava nei negozi musicali il nuovo singolo di Lucio Battisti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione. Alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da D'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
9: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata, apriamo con i processi. Si presentò in casa dell'ex moglie e sparò contro un vicino accorso in sua difesa. L'individuo, un 42enne di Gallipoli, venne prontamente arrestato e per questa vicenda ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Il processo è stato fissato per il mese di marzo, ma nel frattempo un altro caso di cui si è reso responsabile ha portato alla condanna a 6 anni di reclusione, una sentenza che si basa su un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti e stalking ai danni della ex compagna, notificata in carcere lo scorso 26 gennaio. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, le violenze risalirebbero al 2015 e sarebbero proseguite fino ai tempi recenti. Incendi boschivi: oltre il 70% di superficie percorsa dal fuoco in più rispetto al 2025. Quasi un incendio boschivo su due si è sviluppato in aree già colpite dalle fiamme negli ultimi 5 anni. Sono i due dati che rimangono impressi tra quelli presentati nel bilancio della stagione estiva 2026, tracciato in prefettura nel corso della riunione dedicata alle attività di prevenzione e contrasto dei roghi in provincia di Lecce. Il primo restituisce la dimensione di un'emergenza inarrestabile, il secondo suggerisce che in alcune porzioni del territorio salentino continuano a riprodursi le condizioni che favoriscono gli incendi. Veniamo invece al turismo, un turismo che cambia volto, quello in provincia, crescono i visitatori stranieri, arretrano gli italiani e la domanda si rafforza nei mesi che precedono la stagione balneare. Lo raccontano i dati provvisori dell'Osservatorio regionale del turismo, aggiornati ad agosto del 2026, che leggono le dinamiche salentine dietro il bilancio positivo presentato dalla Regione Puglia a Rimini. Nei primi 8 mesi dell'anno la Puglia ha registrato 5 milioni e 28 mila arrivi e 18 milioni e 153 mila presenze, rispettivamente il 2,8 e il 3,4% in più rispetto al 2025. La crescita tuttavia è interamente sostenuta dai mercati esteri. Per quanto riguarda invece la provincia di Lecce, segue la stessa traiettoria: tra gennaio e agosto registra un più 2,9% di arrivi e un più 2,1% di presenze.

appartamenti si sono protratti per 18 anni all'interno delle mura domestiche a partire dal 2004, proseguiti fino alla fine della relazione, con conseguenze che hanno coinvolto anche i figli. Un uomo di 50 anni residente a Galatone è stato condannato a 3 anni e 1 mese di reclusione dal tribunale collegiale. Le accuse mosse dalla vittima descrivono una lunga serie di abusi protratti per anni, tra cui insulti, offese, aggressioni fisiche, tra queste anche episodi in cui l'uomo avrebbe colpito la compagna con un manico di scopa provocandole lesioni. La spirale di violenza avrebbe coinvolto anche il figlio della coppia. L'aggressore avrebbe inferto al ragazzo violenze fisiche fino a causargli in un caso una ferita all'arcata sopraccigliare. Adesso è arrivata la sentenza di condanna. Un 45enne leccese avrebbe rivolto a 2 agenti di polizia locale intervenute a seguito di un incidente stradale delle offese e ieri è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Il processo è scaturito da un caso di violenza e minaccia pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Così è arrivata la sentenza di condanna, è prevista anche una provvisionale. Il giudice infatti ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni pari a 3.000 euro in favore di ciascuna delle 2 agenti. Cambiamo argomento, veniamo a Santa Cesarea Terme. Con una delibera la società Terme ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dell'albergo Palazzo. L'iniziativa si inserisce nel percorso per la gestione del patrimonio ricettivo locale. Il complesso è situato appunto in una posizione panoramica sulla costa a Santa Cesarea. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per altri 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione e adeguamento da parte dell'aggiudicatario, prevedendo al contempo la tutela dei diritti del personale attualmente in servizio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
4: Elvix, ma dove sei finito?
5: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
4: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
6: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Miggiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
4: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
3: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Mi raccomando, non mancate.
6: Oh, perfetto.

Eros Ramazzotti, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, 7:30 in punto. Il Buongiorno Salento continua con le sue notizie. Ripartiamo dai provvedimenti disciplinari per la Lupi e Servizi, con il presidente che ha scelto la linea dura dopo il caso degli alberi tagliati a Lecce nel quartiere Santa Rosa. Sono partite infatti le PEC indirizzate a due coordinatori e un dirigente chiamati a fornire chiarimenti sulle rispettive responsabilità nella vicenda che ha sollevato polemiche in città. Per la prima volta l'azione disciplinare quindi non si ferma all'esecutore materiale di un intervento contestato, ma risale lungo la linea di comando, coinvolgendo anche chi aveva compiti di coordinamento e vigilanza. Tre attività commerciali, un negozio di calciature e due officine abusive del tutto sconosciute al fisco sono state scoperte nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. L'operazione è nata a seguito di controlli sul territorio. Nel dettaglio, i finanzieri di Gallipoli hanno concentrato la loro attenzione su un esercizio commerciale di Galatina attivo nella vendita di calzature. Durante l'ispezione è emerso come l'attività operasse senza la comunicazione di avvio delle attività produttive, riscontrando anche l'omessa installazione del misuratore fiscale. È arrivata allora una sanzione amministrativa di 5.000 euro, ma non è tutto. Andando indietro nelle settimane, nel corso di questo mese i finanzieri avevano già avviato controlli tra Matino, Minervino e Alliste. In due casi sono state trovate delle officine completamente abusive e sottratte agli obblighi fiscali. Anche in questo caso sono arrivate le sanzioni. Avrebbe cercato di sbarazzarsi di un borsello con la droga durante la fuga a piedi, dopo aver abbandonato il monopattino con cui aveva tentato di sfuggire agli agenti di polizia. Per un 21enne di Taurisano è scattata la denuncia in stato di libertà da parte della polizia per detenzione ai fini di spaccio. È accaduto lo scorso 11 ottobre, quando gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno notato il giovane con fare sospetto, lo hanno seguito e alla fine sono riusciti a fermarlo, trovando 10 involucri per un peso complessivo di quasi 6 grammi di crack, ma anche materiale per il confezionamento delle dosi. Allora è arrivata per lui la denuncia a piede libero.

ritorniamo alle notizie. La Puglia, in particolare il Salento, stanno affrontando una grave emergenza ambientale a causa della diffusione della cucciniglia tartaruga, un insetto parassita che sta attaccando i pini marittimi e domestici del territorio, minacciando di distruggere interi ecosistemi urbani e forestali. Allora, il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D'Agata, ritiene doveroso lanciare l'allarme e la conseguente campagna di sensibilizzazione

Torniamo invece alla situazione difficile all'interno del carcere di Lecce, che ha raggiunto livelli di gravità critici e non più sostenibili. A lanciare l'allarme è la CISL, Funzione Pubblica di Lecce, che denuncia le drammatiche condizioni di insicurezza della struttura e il clima estremo di stress in cui sono costretti ad operare quotidianamente gli agenti e tutto il personale. La presa di posizione del sindacato si aggiunge a quella di altre sigle che da tempo evidenziano le gravi carenze e le problematiche interne. I numeri delineano un profondo sovraffollamento a fronte di una capienza di circa 800 posti. La struttura infatti ospita oltre 1450 detenuti. Nonostante le avverse condizioni climatiche, il sindacato studentesco Udo a Lecce non si è fermato, ha proseguito con il proprio presidio di fronte all'ingresso dello Studium 2000, un accampamento nato come segno di protesta contro il caro affitti che mette in difficoltà studenti e famiglie, una mobilitazione locale che si inserisce in un più ampio percorso di carattere nazionale attraverso il quale gli studenti chiedono con forza l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale con la ministra Bernini in merito alla prossima legge di bilancio per appunto riportare all'attenzione il problema del caro affitti per tutti gli studenti.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
10: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
9: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
11: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
12: 7:46, rientriamo in voce, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio, ripartiamo dalle notizie, l'attualità in particolare, promuovere una cultura delle relazioni fondata sul rispetto, riconoscere il valore delle differenze e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione attraverso l'educazione, la formazione e la cultura. È l'obiettivo di Scuola d'Amore, educazione all'affettività e all'emotività, un progetto presentato ieri in regione, promosso dall'assessorato al welfare nell'ambito delle politiche regionali per la prevenzione della violenza di genere. È un'iniziativa prevista da una legge regionale che coinvolge le diverse unità pugliesi, tra cui anche Unisalento, con il contributo organizzativo e culturale di Puglia Culture e la collaborazione delle istituzioni locali. A Gallipoli il futuro dell'ex complesso dei Salesiani del lungomare sembra ora definitivamente segnato. È stato confermato il vincolo storico e anche caduto l'oggetto del contendere tra l'amministrazione e la soprintendenza, che nel recente passato era stato inserito nel piano delle alienazioni del comune. La volontà politica espressa dal neosindaco Fasano è quella di non vendere il bene e di recuperarlo per destinarlo quindi a nuova sede culturale o di interesse collettivo a beneficio della comunità. Si realizzerà il Museo del Mare o del Relitto. A Porto Cesario il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta ha pubblicato un avviso rivolto alle micro, piccole e medie imprese pugliesi del turismo d'avventura. L'iniziativa rientra in un progetto europeo, la dotazione complessiva è di 30.000 euro con contributi fino a 10.000 per ciascuna impresa. Saranno sostenute almeno 3 piccole e medie imprese con copertura fino al 100% dei costi ammissibili. Il bando finanzia la creazione e il miglioramento di prodotti, esperienze, itinerari legati al turismo d'avventura come escursioni in kayak, attività in bici, trekking e percorsi che integrano natura, mare e patrimonio culturale.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Veniamo ora alla pagina dedicata allo sport. Ieri è intervenuto ai microfoni della società Esteban, parliamo chiaramente dell'Unione Sportiva Lecce, l'attaccante spagnolo ha parlato del suo esordio: grazie a Lecce ho coronato un sogno, volevo fortemente giocare in Serie A e finalmente ci sono riuscito, ha dichiarato. Chi gioca nelle giovanili di questo club sa bene che ha davanti a sé la possibilità di arrivare tra i professionisti. Dobbiamo migliorare, ha detto. Poi devo tanto a mio padre, è stato fondamentale, Di Francesco mi aiuta molto. E infine sul presidente Sticchi Damiani e il DS Trinchera mi sono sempre stati vicini. Intanto prosegue la preparazione della squadra in vista del match di domenica alle 12:30 in casa dell'Udinese. Ieri mattina la squadra è stata impegnata in una seduta di allenamento al centro sportivo di Martignano con Di Francesco, che ha diviso i suoi uomini in due gruppi, e lavoro personalizzato per Berisha e Scott, terapia ovviamente per Ilic che starà fuori almeno un mese, mentre buone notizie per Stulic, il serbo si è allenato regolarmente con i compagni. Intanto sono in vendita i biglietti del settore ospiti per la gara appunto con l'Udinese. E chiudiamo invece con la Serie C, Casarano che è tornato, ora serve continuità, a dirlo il direttore sportivo obiettivo. Contro la Salernitana, con cui è arrivato uno 0-0, ho rivisto la squadra della passata stagione, adesso ci attendono due partite molto insidiose. Per noi giovani, ha detto il DS, rappresentano il futuro del club, vanno però gestiti al meglio per non perderli per strada. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione, si apre quello delle curiosità tra un

0: Tutto Volley. Notizie, interviste e commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo, solo su Mondo Radio, anche su mondoradio.net.
1: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
2: Un giorno dalla redazione.
3: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
2: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
3: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
2: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
3: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
2: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno Salento.
1: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

fossero all'ascolto da pochissimo. Noi siamo qui in diretta negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti, ma tra poco saremo anche ad Expo 2000. Siamo infatti radio ufficiale della Fiera di Miggiano e saremo lì per questi giorni sino a domenica al Padiglione 2, quindi venite a trovarci, ci sarà un contest davvero interessante, divertente, con tanti premi. Ma pensiamo al nostro almanacco di giornata. Oggi il sole è sorto alle 6:55, tramonta invece alle 18:09. La luna sorge alle 11:54 e tramonta alle 20:43, in fase luna crescente ed è visibile al 31%. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, il nome Teresa personale che deriva dal greco Teiresias, estremamente raro, cela un'origine ancora sconosciuta, ebbe poi larga diffusione a partire dal XVII secolo in onore della santa che lo rese celebre. Oggi 15 ottobre è la giornata mondiale della consapevolezza della perdita perinatale e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla perdita in gravidanza o dopo la nascita che colpisce una donna su sei. Mentre se sei nato oggi, ambizione, coraggio, indipendenza ed energia fanno di te un personaggio affascinante. Nel lavoro puoi contare su collaboratori fidati che ti seguono in tutte le tue imprese. In amore sei intenso e passionale, ma non tolleri che venga messa in discussione la tua libertà. Vediamo anche di chi è la citazione, quella che ci arriva dal critico musicale, scrittore e drammaturgo irlandese George Bernard Shaw, che ha detto così: il matrimonio gode di popolarità perché combina un massimo di tentazione con un massimo di occasioni.

0: Pubblicità. La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
10: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel padiglione 4.
11: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Genoa e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio, questo è Mondo Radio, rientriamo in voce, torniamo indietro negli anni per scoprire il vinile di giornata, ma prima di farlo vogliamo parlarvi del mondo dell'auto che ormai sta cambiando e di tanto. Ciò che non cambia però è l'impegno per la qualità di Valmauto, qualità ma anche trasparenza e cura dei clienti. Tutto questo è Valmauto, la fiducia, ricordate, non si impone mai, anzi si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale, smettete di cercare la vostra nuova auto, la troverete sicuramente da Valmauto, e allora andate a visitare lo showroom oppure il sito www.valmauto.it. Ed ora tempo di tornare indietro negli anni, lo facciamo con un 45 giri di Rod Stewart, il singolo che vi facciamo ascoltare Baby Jane, 1983, pubblicato quell'anno, estratto dall'album Buddy Wishes, un brano che ebbe significativo successo di vendite in tutto il mondo e finora rimane l'ultimo singolo dell'artista ad essere arrivato in vetta alle classifiche britanniche. Canzone che è incentrata sulle sofferenze e sulle considerazioni dell'artista dopo che una ragazza, la piccola Jane, appunto, lo ha lasciato appeso un filo, allontanandosi da lui dopo essere entrata a far parte dell'alta società. Quindi, dopo il rammarico, il cantante si convince della necessità di non pensarci troppo e lo dice ad alta voce, anzi, lo canta, volendo ritornare a vivere la sua vita e permettendo a se stesso di non commettere più lo stesso errore in futuro.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
6: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.

Giornata, partiamo chiaramente con l'Ariete. La verità viene sempre a galla e ciò che avete a lungo taciuto sta emergendo grazie agli influssi degli astri maggiori. Spetta a voi prendere repentinamente una scelta: mantenere la solita strada o cambiare rotta. Toro, se siete consapevoli di aver sbagliato e avete chiesto scusa alla persona a cui avete fatto un torto, non disperate ancora, incontrerete sempre chi ha da ridire sulla vostra condotta, ma dovete imparare a capire che questo non è un

altro problema. Gemelli, Marte vi condiziona negativamente tanto da farvi sopraffare dalla pigrizia. Muovetevi, stare all'aria aperta e fare un po' di moto fa bene alla vostra salute. Cancro, la situazione al lavoro è turbolenta, cercate di sopportare la routine quotidiana perché presto si apriranno per voi orizzonti più stimolanti. Leone, ottimisti e intraprendenti, metterete a segno oggi un gran numero di successi. In casa e fuori tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità. Vergine, oggi avete conferme che i sacrifici che avete fatto ultimamente non sono stati vani, avrete quindi dei riconoscimenti graditissimi. Bilancia, siete talmente concentrati su voi stessi, gli impegni e gli interessi, che finite per trascurare tutto il resto e allora cercate di ammorbidirvi. Scorpione, la giornata soddisferà le vostre aspettative, ovunque andrete otterrete ampi consensi e questo vi renderà particolarmente di buon umore. Sagittario, se ultimamente le vostre finanze stavano precipitando, è finalmente arrivato il momento in cui queste si risolleveranno. Capricorno, è vero che la situazione in cui vi trovate vi sta mettendo a dura prova, ma per il vostro bene dovreste provare a controllare le emozioni mantenendo quindi la calma. Acquario, giornata piena di pratiche e commissioni da sbrigare, concentrate il tutto nella mattinata e staccate la spina a metà pomeriggio. Pesci, per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete rinunciare al dettaglio, non mettete i puntini sulle i, prendete gli eventi con serenità e valutate le risposte di chi vi sta intorno per quelle che sono.

Torniamo indietro negli anni con l'accadde oggi, vediamo che cosa è successo esattamente il 15 ottobre, partendo dal 1872, quando viene istituito il Corpo degli Alpini. 1886 viene pubblicato il libro Cuore di Edmondo De Amicis. 1940, prima mondiale a New York per il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Nel 55, con il titolo di

debutta il telefilm Furia Cavallo dell'West. 1969, negli Stati Uniti prende il via un'imponente dimostrazione popolare di protesta contro la guerra in Vietnam. 1970 viene pubblicato il singolo Emozioni di Lucio Battisti. Nel 99 all'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere viene assegnato il Nobel per la pace. E tra i nati oggi ritroviamo nel 1884 il filosofo Friedrich Nietzsche, 1923 Italo Calvino, scrittore, nel 26 un altro filosofo, Michel Foucault, 1929 il fisico Antonino Zichichi, nel 37 l'imprenditore Giovanni Rana, nel 63 è nato Valerio Staffelli, personaggio TV, nel 68 Didier Deschamps, allenatore ed ex calciatore, nel 68 è nato anche il regista Matteo Garrone e nell'89 il rapper Fedez. Ma se andiamo a sbirciare tra le canzoni che hanno ottenuto successo in questo periodo dell'anno, esattamente 60 anni fa, nel 1966, tra i primi posti in classifica c'erano i Corvi con Ragazzo di strada.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca rallentano il traffico tra le uscite di Maglie e Scorrano nelle due direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Sulla superstrada Brindisi-Lecce il transito avviene su carreggiata ridotta per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione Brindisi. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a Sette Lacuare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
6: L'acqua.
5: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
6: Ed il piscine.
5: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
6: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
5: Edil Piscine è a Maglie in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
10: Ritorniamo in diretta, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, abbiamo le ultime curiosità e dobbiamo accontentare una richiesta musicale. Davvero fantastico, quindi siamo contenti, felici di accoglierla questa richiesta che ci è arrivata al 380 20 20 029. Andiamo però a scoprire il meteo. Oggi giornata caratterizzata da vento sempre settentrionale, ma comunque moderato, più attenuato rispetto a ieri. Qualche nuvola in aumento a partire dall'Adriatico entro la tarda mattinata, tra pomeriggio e sera sarà nuvoloso e fresco, le massime tra 19 e 23 gradi, le minime tra tra 9 e 16. Non pioverà, già questa è una buona notizia. Andiamo però a vedere cosa ci dice il proverbio di giornata. Sono sempre gli stracci che vanno all'aria. E chiudiamo così con questo proverbio. Vi lasciamo in compagnia di un po' di buona musica a partire da questa richiesta, con un pezzo d'altri tempi, Cry to Me di Solomon Bark, e alle 9.30 ritorniamo per la rassegna stampa nazionale e locale.

0: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
1: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
2: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
2: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico: i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padroni di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni,

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Dai, un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
6: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa, e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
3: Elvix, ma dove sei finito?
4: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
3: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
5: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Miggiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
3: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
2: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Mi raccomando, non mancate.
5: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Welcome to...

Nazionale locale di oggi, giovedì 15 ottobre, sono le 9:31, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. In apertura sul Corriere della Sera il titolo: Meloni scontro con Mosca sulle dichiarazioni della Premier nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky dice grazie per il sostegno. In primo piano poi la salute del pontefice dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone. Leone ha ripreso a camminare dal Gemelli, celebra messa. Spazio poi alla cronaca con confessano i due ragazzi degli assalti minicar, un gioco fatto per noi. Su Repubblica in apertura anche qui Meloni con l'Ucraina, sulle critiche della Premier all'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca dice non è affar suo. Spazio anche alle analisi, Berlino resista contro il Cremlino e il gioco delle due sedi. In primo piano anche qui la salute del Papa, Papa in piedi che celebra messa. Al centro della prima pagina invece la storia di Naimeh Amini, 23enne iraniana, condannata a morte per un post sui social. In apertura sulla stampa Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump sulla posizione della Premier sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio. E poi Iran, Naimeh a morte per un post, quindi da Parigi a Torino scuole in rivolta. Spazio poi alla cronaca con gli agguati minicar, presi gli aggressori. Sul Messaggero in apertura anche qui le parole della Premier, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. In primo piano anche qui la cronaca con la banda delle minicar e due minorenni che sono stati individuati. Sul Sole 24 Ore, Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas è vicino, l'accordo tra Unione Europea e Italia. Al centro pagina gli eredi di Del Vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin. Mentre la Gazzetta dello Sport titola Champions, sulle quattro sconfitte delle squadre italiane in Champions League, in evidenza la sconfitta della Roma con il Real Madrid da 3-1 a 3-4. Spazio poi a Milan e Juventus con pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattare in Europa. Passiamo invece ai quotidiani locali della Puglia, partendo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che titola Ilva la ripartenza. DL compra acciaio dall'estero per Taranto e Genova, gli imprenditori, ma noi siamo penalizzati dalle norme sulla cassa integrazione. Quindi il nuovo quotidiano di Puglia che titola anch'esso, concentrandosi sull'Ilva, la protesta e i disagi con i carburanti, file ed esausti. Sciopero a Taranto, tante le ripercussioni in tutta la Puglia e anche in Calabria, secco molti distributori. Quindi l'approfondimento, è stata la quarta giornata di sciopero all'ex Ilva di Taranto con diversi lavoratori, imprese dell'indotto e delegati sindacali che stanno andando a Bari per incontrare il presidente De Caro e gli amministratori regionali. Ma a Taranto il presidio di protesta sulle statali alle porte della città non sarà sospeso e il risvolto tangibile anche nei disagi che si stanno espandendo. Aumenta infatti il numero di distributori di carburante anche nel Salento che non hanno più benzina e gasolio perché dalla raffineria Eni di Taranto da lunedì non escono più le autocisterne. Passiamo invece ad altri fatti di attualità, torniamo a Lecce per la Lecce Romana, via Fazzi rispunta l'anfiteatro, scrive Anna Rita Invidia sul quotidiano, un sopralluogo aspettando il progetto. L'edificio romano ha fatto di nuovo capolino, stavolta sono visibili quello che sembra un cunicolo e un arco. Sul posto sono giunti comune e soprintendenza. Passiamo invece all'estate dei roghi, ben 79 in 5 mesi, il 40% per mano dei piromani. In prefettura il bilancio degli incendi nel Salento, da maggio a settembre quasi 1600 ettari in fumo, 12 i soggetti denunciati, 203 invece le violazioni accertate, sono 25 i comuni in ritardo sull'aggiornamento del catasto. Veniamo invece
invece al caso di Martella con la scorta che scatta per l'ex sindaco di Salve aggredito da due sconosciuti davanti all'uscio di casa. Dunque riflettori sul piano Coste dopo il violento pestaggio. Il prefetto Manno ha deciso di disporre la tutela per gli spostamenti dell'uomo, indagini sull'aggressione e sul possibile movente. Sotto la lente c'è la guerra appunto dei lidi e le concessioni balneari. Passiamo invece alle operazioni della Guardia di Finanza che scopre tre attività abusive. I controlli condotti dai carabinieri, anzi dalla Guardia di Finanza di Gallipoli e Otranto nell'ambito dei servizi contro l'evasione fiscale hanno portato a sanzioni amministrative, al sequestro di beni e attrezzature utilizzati al lavoro in queste tre officine scoperte in maniera completamente abusiva. A Taurisano tenta la fuga in monopattino con la droga nel borsello, un 21enne viene fermato e denunciato dalla Polizia di Stato.

0: derattizzazione non sarebbe bastata, Comune e ASL hanno disposto ulteriori interventi. Per la mensa, Presiccio Acquarica, ci sono ritardi con l'attesa delle famiglie, l'opposizione pressa, ma il sindaco rassicura, il servizio sarà ripristinato a breve. Veniamo invece all'inaugurazione a Miggiano della nuova edizione di Expo 2000, tra novità e tradizioni, la fiera in programma dal 14 al 18 ottobre, una campionaria che richiama migliaia di visitatori, un'edizione quella di quest'anno riadeguata negli spazi in attesa del nuovo quartiere fieristico che sarà disponibile a partire dal prossimo anno. Mondo Radio è radio ufficiale di Expo 2000 ed è presente in fiera al padiglione 2 e in filo diffusione per questi giorni sino appunto a domenica. Vediamo con lo sport. Il calcio, ho coronato un sogno grazie a Lecce, lo ha detto Esteban, il neoattaccante giallorosso, ieri ai microfoni della società. Volevo fortemente giocare in Serie A e finalmente ci sono riuscito, ha detto. Per quanto riguarda gli allenamenti, è tornato Stulic ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di domenica in casa dell'Udinese alle 12:30. Nel frattempo lavorano ancora indifferenziato Berisha e Scott. Terapia invece per Ilic, che sarà indisponibile per almeno un mese. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa, l'informazione a carattere territoriale torna nei consueti orari di giornata, 12:30, 16:30 e infine alle 20. Trovate tutte le notizie sul nostro sito mondoradio.net. Tra poco c'è Giustina, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa nella fascia oraria dalle 20:30 alle 6 all'altezza dello svincolo di Bari Santa Fara in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità. Pubblicità.
2: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano.

0: Nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrà finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
2: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è la Repubblica.
1: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
2: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e 4 le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben 3 di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: insieme su Mondo Radio Tutti Frutti, oggi 15 ottobre 2026. Ben ritrovati anche a coloro che stanno ora in Fiera Expo 2000, Fiera di Miggiano. Un abbraccio a voi, cari e care avventori, avventrici, insomma ragazzi, che dire, che meraviglia ritrovarci di nuovo insieme. Questi sono i bei riti del mese d'ottobre, no? Quando ci ritroviamo tutti quanti a Expo 2000 Fiera di Miggiano. Salutiamo tutti quanti, tutti coloro che ci stanno ascoltando da lì, vi saluto, coloro, voi che ci state ascoltando da casa, magari impegnati in tutte le vostre mansioni, occupazioni, ci state ascoltando dal lavoro, magari ci state ascoltando anche da molto lontano, perché lo sapete che Mondo Radio Tutti Frutti vi raggiunge ovunque, anche via streaming, scaricando l'app gratuita di Mondo Radio. Insomma, che meraviglia di giornata, anche perché in questo nostro bel Salento il cielo è terso e sereno, tramontanina, temperatura comunque tutto sommato gradevole, e quindi che cosa aspettate? Andate a Expo 2000 Fiera di Miggiano. E beh, perché da oggi fino a domenica grande festa e grandi occasioni poi di incontro, di scambio di idee, di insomma impegni futuri che si possono assumere. Bello, bellissimo, si va, si compra, si vende. Cominciamo!
1: Chi vive

0: pubblicità. La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Da Euronics c'è il tasso zero.
7: Tasso zero?
6: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
7: Corro!
6: Aspettami, vengo anch'io!
8: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
9: Questa è

Ed era Giorgia con Parafulmini sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Siamo ritornati al tempo presente presentissimo con questo nuovo pezzo che come sempre ci fa tanto apprezzare, questo nuovo capitolo della produzione discografica della bravissima Giorgia. Bene, salentina d'adozione, no? Verrebbe da dire, perché ormai ci ha fatto pure il bistrò, sta sempre qua, brava brava brava, ci piace. Dopodiché le polemiche, quelle senza senso che ci piacciono, sono finalmente contenta di aver trovato un articolo rilassante tra le tante cose orrende, orripilanti che si leggono e si sentono in giro. Arriva questa notizia relativa a Paul McCartney, che lo sapete mi sta particolarmente simpatico e non sono sarcastica ma sono seria, lo adoro. Comunque dice, ma l'avete sentito l'ultimo album The Boys of Dungeon Lane? Pazzesco. Comunque lo sapete, sono in preparazione 4 biopic sui Beatles, cioè 4 film biografici su ognuno dei componenti dei Fab Four. Allora, Paul McCartney non ci sta, questa è la polemica. Paul Mescal, che sarebbe l'attore che lo dovrà interpretare, è troppo basso. Oh, evviva! Quindi non può digerirla questa cosa il caro Paul. Cioè, lui è favorevole al fatto che vengano fatti questi film diretti da Sam Mendes, però c'è questo dettaglio qua che non lo convince proprio. Cioè, ha raccontato, ospite di un podcast che si chiama Good Hang, Paul McCartney ha raccontato di aver ricevuto una fotografia dal set in cui i 4 attori ricreano il celebre attraversamento pedonale immortalato sulla copertina di Abbey Road. Lo sappiamo, quando stanno sulle strisce pedonali. Perfetto. A colpirlo è stata la differenza di altezza tra l'attore che interpreta Paul McCartney, quindi lui stesso, e Harris Dickinson, che è scelto per il ruolo di John Lennon. Dice Paul McCartney: mi ha mandato una foto delle riprese che stanno facendo e il personaggio di Paul è decisamente più basso, e insomma ad un certo punto ha scritto al regista, addirittura gli ha detto non farlo, come la devi risolvere la cosa. Insomma, poi Sam Mendes ha rassicurato Paul McCartney, ha detto guarda che si tratta soltanto di una questione di falcata, cioè poi ha preso l'altra immagine, l'altra foto che hanno fatto, i 4 attori apparivano alla stessa altezza, dice stai calmo, non ti preoccupare, non sembrerai più basso di John Lennon. Che bello che i problemi siano questi, non è meraviglioso? Oh, Paul McCartney non vuole sembrare nel film che riguarda la sua vita più basso di John Lennon. Va bene, va bene.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
7: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
8: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
10: Accelerato, mi ero 100 perché mi sembra allenato, ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando e devo anzi dire aumentava, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
11: Tu lo sai,

0: Rieccoci, rieccoci. Allora, giusto per realizzare che Fedez ha praticamente la mia stessa età, eccoci qua. Allora, 37 anni mi compie oggi Fedez, per dirla tutta, quindi auguri. Abbiamo ascoltato la sua Sapore, questo è un pezzo con Tedua, e quindi insomma lo sappiamo, al di là del personaggio pubblico che è stato, adesso per la verità è un po' più sottotono, insomma meno esposto mediaticamente, era ora, io direi. E quindi è diventato nuovamente papà, eccetera, però insomma chiaramente come partito gli esordi dal rap e poi è arrivato questo successo mainstream, tantissime partecipazioni al Festival di Sanremo. Ad un certo punto c'è stato il periodo dei tormentoni con J-Ax e poi dei tormentoni estivi degli ultimi anni post-Covid, insieme a tantissime eminenti personalità della musica contemporanea e non solo, ricordiamoci Orietta Berti. Insomma, beh, diciamo che auguri di buon compleanno a anche un uomo, un ragazzo, diciamo, che poi ha anche dovuto affrontare, no? La malattia, eccetera. Quindi auguri di buon compleanno a Fedez. Bene, adesso cambiamo decisamente genere, andiamo ad ascoltare il disco Esco di Radio di questa settimana.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti, sono Gianluca De Lubertis, è uscita la mia nuova canzone Vita di Rotto, con me la canta Violante Placido, ed è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: Ed erano Gianluca De Rubertis e Violante Placido con Vita a dirotto. E allora domani sarà nostro ospite alle ore 11:30 in diretta su Mondo Radio proprio Gianluca De Rubertis, protagonista del disco esco di radio di questa settimana. Allora ragazzi, domani è venerdì tra l'altro, e quindi venerdì si parla sempre, no, di nuove uscite. Fra poco parleremo di Angelina Mango, che ve lo dico a fare tante belle novità. Ma adesso è arrivato il momento di parlare dei Pinguini Tattici Nucleari, perché hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album, il sesto album dei Pinguini Tattici Nucleari. Uscirà il 4 dicembre, si intitola Replay, ed è un nuovo capitolo nel percorso dei Pinguini, che diciamo che si affermano e continuano insomma ad affermarsi una delle band più importanti del panorama musicale italiano. Un disco che arriva al termine di un'estate segnata dal successo di Sorry, Scusa, Lo Sento, che poi tra l'altro è il singolo che anticipa appunto l'uscita di questo album. E quindi è stato un grande successo, lo confermano le classifiche di Air One, e apre la strada ad un album che nasce da un concetto molto affascinante per la band. E nasce da una domanda che sembra apparentemente semplice. Ci dicono, da trentenni, eccoci qua di nuovo noi e i nostri problemi, ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori? E dicono, generalmente si fa il replay degli avvenimenti importanti, azioni salienti, momenti di svolta, eventi decisivi. L'insieme dei replay di una partita in poco tempo dà un'idea di massima di come si sono svolti gli interi 90 minuti. E quindi dicono, replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti, passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Che carini che me lo fanno uscire a Natale, ora mi commuovo e mi citano pure Dickens e Canto di Natale, giuro. Ma quanto gli si vuol bene ai Pinguini, tanto. Allora andiamo ad ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari sulle frequenze di Mondo Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica. Disagi invece sulla 16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. Sulla superstrada Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori in corso tra Trepuzzi e Surbo Stazione in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a Sette Lacquare. Per l'occasione una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire

0: partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Questa è
5: Mondo Radio.

0: Eccoci di nuovo insieme, siamo ritornati con Mario Biondi con Rio de Janeiro Blu, che è questo celebre brano inciso da Mario Biondi and the i5 Quintet ed è tratto dall'album d'esordio di Mario Biondi, A Handful of Soul, ed è stato pubblicato nel 2006 quest'album, quindi 20 anni di gran carriera per Mario Biondi con questo album d'esordio pazzesco, 20 anni per questo brano. Si capisce che è un brano intramontabile, assolutamente, assolutamente sì. Allora, proseguiamo un po' nella nostra esplorazione degli anniversari che riguardano questo 15 ottobre 2026. Il 15 ottobre del 1938 nasceva in Nigeria Fela Kuti. Fela Anikulapo Kuti, polistrumentista, pioniere dell'afrobeat, se ne andrà il 2 agosto 1997. Cosa è stato? Chi è stato Fela Kuti? Beh, insomma, è stato un rivoluzionario ed è anche un musicista nigeriano, un artista influente, prolifico, straordinariamente prolifico, pubblica circa 77 album e viene considerato il principale artista nigeriano contemporaneo, il più grande dell'Africa nera. A lui è attribuita anche l'invenzione di questo genere musicale che è l'afrobeat, che fonde diverse espressioni di musica tradizionale africana e afroamericana come il funk, l'R&B, l'highlife, insomma. Diciamo che c'è di tutto nelle sue performance e nella sua musica, ci sono gli ottoni, le chitarre, le percussioni, ecco, c'è questa poliritmia pazzesca, pazzesca. Tra l'altro viene anche ricordato Fela Kuti per il suo attivismo politico, per i diritti umani e le lotte politiche contro il governo nigeriano. Ecco quanto ritorna attuale anche l'esperienza della musica di Fela Kuti e il suo impegno da artista anche in politica, perché tutto è politica, non soltanto la politica degli eletti e di coloro che seguono tra gli scranni di un governo, ma insomma ognuno di noi la fa la politica con le proprie azioni e il proprio impegno per le cause in cui si crede. Ok, allora noi ci andiamo ad ascoltare dalla grandissima produzione di Fela Kuti questo pezzo, Let's Start, che è un celebre brano registrato dal vivo insieme al suo gruppo, gli Africa 70, e al celebre batterista dei Cream, c'era pure lui, Ginger Baker. E allora il brano si apre, sentirete, con la voce di Fela Kuti che annuncia l'inizio del concerto. Dice: "We are gonna start our live recording right now." Dice: "Stiamo per iniziare adesso questo. E dobbiamo fare quello per cui siamo venuti in questa stanza", insomma, lo dice nella sua lingua. Quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare Let's Start Live, Fela Kuti, nell'anniversario della sua nascita su Mondo Radio.
1: We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about 4 tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes.

0: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: 35
1: auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più, perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
2: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ho detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
3: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
2: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo l'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
4: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: La tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
1: auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

0: Pubblicità.
1: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze. Anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica. Ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
7: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
6: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
8: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
9: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
0: un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.

Riot, Let the Music Play sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Abbiamo ricevuto questa richiesta e allora diamo i numeri 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti. E mi rivolgo anche a voi, a coloro che oggi hanno deciso di visitare Expo 2000 Fiera di Miggiano. Salutiamo il nostro direttore, lo staff di Mondo Radio che è in fiera al padiglione 2. Mi raccomando, vi aspettiamo, ci sono tante belle cose che ci attendono in questi giorni. Oggi primo giorno di fiera, inaugurata ieri, eravamo presenti, allora andate a seguire, a recuperare, ecco, quello che vi siete persi dall'inaugurazione di Expo 2000 Fiera di Miggiano. Lo potete fare sul nostro sito www.mondoradio.net, ma anche sui nostri profili social, dove vi terremo sempre aggiornati su tutto quello che succede in fiera e anche sul contest di Mondo Radio Tutti Frutti. Grandi sorprese e grandi novità. Lo scorso anno è stata un'edizione pazzesca, hanno partecipato in tantissimi, ci siamo davvero divertiti, e allora anche quest'anno squadra vincente non si cambia. Quindi passate da Expo 2000 Fiera di Miggiano, esplorate la fiera in lungo e largo, noi ci trovate al padiglione 2 Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Ok, un saluto a voi tutti e adesso procediamo. Arriva Max Gazzè con Una musica può fare. Sono le 11:21 in questo 15 ottobre 2026. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento su Mondo Radio naturalmente.

0: pubblicità. Pensa a relax. Cosa ti viene in mente?
1: L'acqua.
0: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
1: Edil Piscine.
0: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
1: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
0: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
6: Perché soffrire inutilmente?
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
9: Disco richiesta.

E siamo di nuovo di ritorno insieme. Allora, antidroga, questo è un brano che ci hanno richiesto e ci hanno scritto da molto lontano, financo dalla Sardegna, ragazzi. Allora, dobbiamo dirlo, chiaramente Mondo Radio Tutti Frutti la si ascolta non solo sulle nostre frequenze in tutto il Salento, ma anche via streaming. Ancora meglio, oltre a cliccare sul link della diretta streaming, avete l'opportunità di scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. La scaricate sul vostro smartphone e ci portate sempre con voi, e poi con l'app potete chattare con noi su WhatsApp, con l'app potete esplorare il sito, visitare i nostri profili social, oltre che ascoltare la radio. Quindi comodissimo, scaricate l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti sul vostro smartphone. Bene, bene. Allora, prosegue questo nostro percorso all'interno anche degli anniversari che riguardano questo 15 ottobre. Il 15 ottobre del 1964 se ne andava Cole Porter, autore di straordinarie canzoni. Era nato il 9 giugno del 1891. Dice, ammazza come la ripigli da capo, Giustina, che andiamo a rispolverare, non lo so, le canzoni dei primi del Novecento. Beh, anche e soprattutto quando quelle canzoni di Cole Porter, che sono veramente celebri, celebri brani, beh, poi vengono realizzate in nuove vesti, quindi vengono fatte delle cover anche con l'approssimarsi, diciamo, della seconda metà del Novecento, e soprattutto quando certe canzoni di cui Cole Porter è autore vengono interpretate da grandissimi e quindi diventano dei classici immortali del Great America Songbook. E per esempio pensiamo, Cole Porter è l'autore di Night and Day. Night and Day, interpretata da Frank Sinatra, Fred Astaire, Ella Fitzgerald, John Coltrane, e ancora Every Time We Say Goodbye, anche quella è una bellissima canzone di Cole Porter, interpretata tra gli altri da Ella Fitzgerald e Ray Charles, e ancora True Love, interpretata da Bing Crosby, Grace Kelly nel film High Society, da Elvis Presley anche, e ancora Don't Fence Me In, interpretata da Bing Crosby con le Andrews Sisters, ma anche da David Byrne, pensate un po'. E poi anche Miles Davis ci mette lo zampino con Ella Fitzgerald, anche con All of You, e adesso anche il pezzo notissimo che stiamo per ascoltare, I've Got You Under My Skin, nella versione di Frank Sinatra. Oggi l'anniversario della scomparsa di Cole Porter, lo celebriamo così.

Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Allora, adesso arrivano i Red Hot Chili Peppers, così noi cambiamo genere, facciamo un volo pindarico, saltiamo di palo in frasca. Perché? Perché così ci piace, perché siamo Mondo Radio Tutti Frutti. E poi, tra l'altro, oggi è giovedì 15 ottobre e attenzione, oggi è vigilia di un evento bello, di un ritorno bellissimo a cui ci teniamo tanto noi di Mondo Radio. Perché? Perché domani, venerdì 16 ottobre, mi riparte a Tutto Volley, la trasmissione dedicata al mondo della pallavolo salentina, dalla serie A3 alla serie C. Notizie, interviste e commenti dal mondo del volley, con tanti ospiti in studio ed in collegamento telefonico. E allora A Tutto Volley ritorna su Mondo Radio Tutti Frutti a partire da domani, venerdì 16 ottobre alle ore 15:30, chiaramente poi in onda ogni venerdì pomeriggio per tutta la stagione 2026-2027. E chi lo conduce? Chi lo conduce se non il nostro Diego Sperti, che salutiamo. Allora, prosegue questa nostra mattinata. A proposito di saluti, salutiamo ancora tutta Expo 2000, fiera di Miggiano. Vi aspettiamo in fiera e ricordate che Miggiano è fiera di avervi in fiera.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli

0: E Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.

Gianna Nannini in Marrakesh, così qua ancora una volta insieme. Allora, domani venerdì 16 ottobre, l'abbiamo detto, significa nuove cose, nuova musica da ascoltare. Per esempio esce il nuovo singolo di Angelina Mango il 16 ottobre, esce Vita da adulti, nuova musica, e questo singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, chiaramente anche in radio, ed è un brano scritto dalla stessa Angelina che racconta una storia di cambiamento ed evoluzione personale, il momento in cui ci si guarda indietro, si ripensa a chi eravamo, dice, e ci si interroga sulla persona che siamo diventati, sul futuro che ci aspetta. Al centro della canzone c'è la bellezza delle piccole cose, una casa in cui sentirsi al sicuro, l'affetto del proprio cane, coi gesti quotidiani che spesso, senza accorgercene, danno il vero valore alla nostra vita. E c'ha ragione. Chiaramente, insomma, è un singolo che arriva anche a distanza di un anno esatto da Caramè, questo album pubblicato a sorpresa nell'ottobre 2025, che scardina un po' l'idea che ci eravamo fatti di Angelina Mango. E poi arriva anche dopo Canto d'amore, questo singolo realizzato con Marco Mengoni lo scorso giugno, che è stata una delle hit dell'estate 2026. E adesso c'è anche una nuova collaborazione bellissima con Ariete, insomma, belle cose ci attendono. Sta proprio di buono questo singolo che verrà pubblicato domani, Vita da adulti, Angelina Mango. Ma abbiamo parlato appunto di Canto d'amore, allora ce l'andiamo ad ascoltare.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Rieccoci. Qualche giorno fa vi avevo raccontato, mi sono imbattuta in streaming nel concerto di Shakira, che ha fatto questa tournée pazzesca. Oh ragazzi, e vi ho detto, ma è pazzesca, bravissima, eccezionale, cioè numeri, cambi di scenografia, insomma c'era di tutto, grande poi presenza scenica la sua, ma d'altronde Shakira, tra la chitarra elettrica, le cose, poi canta, i cambi di passo del concerto, prima pezzi un po' più energici, poi dopo una gran bella regia, una gran bella scaletta. E infatti Shakira da record, il tour di Shakira supera i 534 milioni di dollari, quindi continua a conquistare il mondo con questo tour che si chiama Las Mujeres Iano Loran World Tour. Ha superato appunto questo record di incassi pazzesco, 4 milioni di biglietti venduti, diventa il tour con i maggiori incassi di sempre per un artista latino. Ma quanto è brava! A Madrid, tra l'altro, ha concluso questa residency europea con 13 concerti tutti sold out, oltre 700.000 spettatori, e quindi ha generato un impatto economico veramente superiore ai 200 milioni di dollari per quel che riguarda l'Europa. E sul palco con lei anche grandi nomi della musica internazionale, si sono avvicendate Dua Lipa, Laura Pausini e ancora altri. Insomma, un successo straordinario. Shakira, regina della musica mondiale, brava, ma veramente era un bello spettacolo. Allora, cambi di look, pure outfit, bellissima. Comunque, classicone di Shakira, Whenever, Wherever, per accogliere il mezzodì sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci avviamo verso la conclusione della puntata di oggi, restate con noi.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
1: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
2: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui dice che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
1: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
2: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
1: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Una radio per tutti. Una radio per tutti. 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

0: Anteprima Notizie.
1: Tra poco il GR locale, apriremo con lo sciopero all'Ilva di Taranto che sta provocando il blocco delle autocisterne che portano il carburante nei distributori di tutta la Puglia. Verremo poi alla razzia in una gioielleria di Maglie, quindi è un infortunio sul lavoro avvenuto a Casarano. Poi altra cronaca, l'attualità, gli eventi e in chiusura lo sport.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
6: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
7: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
8: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Oceanic sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente. Arriva anche David Bowie con Rebel. 15 ottobre 2026, sono le 12:14 ed è giovedì, primo giorno di Expo 2000, Fiera di Miggiano, dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio, ragazzi. Allora, piccolo spazio pubblicità per voi, consigliuccio imperdibile: Valmauto, andate da Valmauto perché, e ci rendiamo conto di tutto quello che sta accadendo anche appunto nel settore dei trasporti e la benzina, avete sentito anche le anticipazioni del giornale radio locale che vi attende alle 12:30. Insomma, ragazzi, noi qua bisogna muoversi, bisogna condurre comunque una vita normale, quindi qual è l'automobile perfetta per noi? Punto interrogativo. Dobbiamo scegliere tra benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico, è tutto molto confuso e allora bisogna rivolgersi alle persone giuste. Rivolgiamoci a Valmauto a Tricase, perché ci insegna Valmauto che l'auto perfetta non esiste, ma l'auto perfetta per le nostre esigenze sì, la troviamo da Valmauto a Tricase, dove ci attende un assortimento di auto di tutte le marche, di tutti i modelli, e poi ancora affidabilità con il miglior usato aziendale e convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto vi attende da Valmauto. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamatelo 0833 54 40 00. Benissimo. E che bello questo pezzo, che bello, ti dà proprio la giusta carica per affrontare proprio la seconda parte della giornata, che è iniziata ufficialmente, ragazzi, allo scoccare del mezzodì. Quanto è vero che mi chiamo Giustina. Allora, rimanete sintonizzati all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Fra poco ritorniamo insieme per i saluti, ma poi grandi appuntamenti, perché insomma c'è il giornale radio locale, quindi tutte le info vi attendono.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
5: Elvix, ma dove sei finito?
6: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
4: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
7: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
5: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
4: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
7: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
8: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
9: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
10: Fantastico! E cos'altro offrite?
9: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
10: E il montaggio e lo smontaggio?
9: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
11: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
12: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
13: Welcome to welcome.

E siamo in chiusura, ragazzi, ci salutiamo, noi ci risentiremo domani mattina come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. Non perdete l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale vi attende. Io vi saluto e saluto tutta Expo 2000 Fiera di Miggiano, veniteci a trovare al padiglione numero 2. Ciao.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Un saluto e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con lo sciopero all'ex Ilva di Taranto, con un presidio fisso sulle statali alle porte della città che sta provocando il blocco delle autocisterne che portano il carburante a tutti i distributori della Puglia e del Salento. Aumenta infatti il numero di benzinai che non hanno più carburante perché dalla raffineria Eni di Taranto da lunedì non escono più i tir. Ieri sera si sono registrate code ai distributori da parte di tanti automobilisti. Negli aeroporti di Bari e Brindisi invece la situazione è sotto controllo, nessun volo cancellato per il carburante, ma l'attenzione rimane alta. Razzia di gioielli nella notte a Maglie ai danni della storica gioielleria Benito Toma. Intorno alle 2:20 un gruppo composto da 4 individui con volto coperto è entrato in azione nella rivendita di via Trento e Trieste. I malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca e a scardinare la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno fatto razzia di numerosi gioielli e oggetti preziosi, il cui bottino è ancora da quantificare. Consumato il furto, la banda si è data la fuga a bordo di una Porsche Cayenne di colore nero. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato i fuggitivi, ingaggiando l'inseguimento sino alla statale 16, dove i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce. Adesso si indaga per risalire i responsabili. Infortunio sul lavoro ieri all'interno di una fabbrica a Casarano. Intorno alle 11 un operaio originario di Taurisano è rimasto vittima di un incidente mentre stava operando su un macchinario. Per cause ancora da accertare, l'arto dell'uomo è rimasto incastrato tra i meccanismi in funzione, provocando l'amputazione di un dito della mano. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri insieme agli ispettori dello Spesal. I controlli della sezione operativa navale di Gallipoli lungo la fascia costiera del Salento hanno portato alla luce un'attività di noleggio navale del tutto priva di autorizzazioni commerciali. I militari hanno affiancato e sottoposto a verifica un'imbarcazione intenta al trasporto di turisti al largo del Capo di Leuca. Dalla consultazione delle banche dati il natante risultava iscritto ai registri solo per uso privato. Alla luce delle irregolarità i finanzieri hanno quindi elevato una sanzione che può raggiungere i 15.000 euro in attesa dei successivi rilievi sulla posizione fiscale e sui redditi non dichiarati. La società Terme di Santa Cesare ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dello storico albergo Palazzo, che comprende la struttura alberghiera e i relativi servizi di ristorazione. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui soggetto a offerte a rialzo. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione adeguata funzionale da parte dell'aggiudicatario. Si è tenuta ieri a Miggiano l'inaugurazione di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma sino al 18 ottobre. Diverse le dichiarazioni che abbiamo raccolto, a partire dal sindaco, l'avvocato Michele Esperti.
2: Questo nostro evento viene dal passato, un evento dove gli amministratori del passato hanno lavorato molto, l'abbiamo traghettato e adesso il futuro ci aspetta con nuove importanti novità. Come noto, il nuovo padiglione, il nuovo centro direzionale ci accoglierà l'anno prossimo. Ecco perché di transizione quest'anno ci accompagna al futuro che sta per arrivare.
1: Queste invece le parole della vice sindaca e assessora agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella.
3: Questa fiera non è semplicemente una fiera, è un atto di amore nei confronti delle nostre aziende, dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, un atto d'amore nei confronti del nostro territorio e siamo soddisfatti di questo.
1: Tra gli ospiti l'eurodeputato Francesco Ventola.
4: Beh, è uno degli strumenti migliori dal mio punto di vista per far sì che il piccolo artigianato e comunque l'imprenditoria locale, i commercianti possano veramente avere fiducia e continuare a tenere le saracine scalzate.
1: E dalla Regione Puglia l'assessore al bilancio Sebastiano Leo.
5: È una fiera importante, riferimento del territorio provinciale e non solo, la Regione Puglia è presente, ha dato sempre un supporto importante, io penso che deve continuare a darlo perché davvero rappresenta un esempio di fiera, di organizzazione, quindi siamo davvero contenti di questa bellissima iniziativa.
1: Veniamo alle news dal mondo, le ultime con Marco Grassi di Salento per la Palestina.
6: Non si sta rivelando vincente la strategia dell'Arabia Saudita di riaccendere il conflitto con i ribelli di Ansar Allah in Yemen. La furente reazione dei cosiddetti Houthi, sostenuti dall'Iran, sta mettendo in ginocchio l'economia della monarchia araba. Gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti stanno ripetutamente colpendo obiettivi strategici sauditi, tra cui aeroporti e impianti petroliferi della compagnia statale Aramco. Le esportazioni petrolifere dell'Arabia sono ai minimi. Il traffico attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb continua a essere difficoltoso, come peraltro il transito dal vicino stretto di Hormuz. Aumentano insomma i timori per la sicurezza delle rotte marittime ed energetiche. Il tutto mentre il crescente costo dei carburanti soffoca le economie occidentali. Si moltiplicano le proteste in tutta Europa e in Italia sono gli agricoltori, strozzati dal prezzo del gasolio, a manifestare ormai da giorni, benché ignorati dai media mainstream. A questo si aggiunge una psicosi sulla scarsità di carburante che si sta traducendo proprio nelle ultime ore in lunghe file ai distributori. Quella che si annuncia è un'invernata molto difficile per famiglie e lavoratori italiani.
1: Chiudiamo col calcio in Lecce, il servizio di Pasquale Marzotta.
7: I 12 gol subiti nelle prime 6 gare di campionato fanno accendere la spia dell'emergenza in casa Lecce, visto che sono stati subiti il doppio dei gol segnati. Nel centro sportivo di Martignano, a porte chiuse, Eusebio Di Francesco sta studiando le correzioni e chissà che non ci possa essere in Friuli qualche volto nuovo nella linea difensiva giallorossa. Serve concentrazione, bisogna eliminare gli errori e le disattenzioni in fase difensiva. Ed ecco che fuori casa nelle 3 gare il Lecce ha subito solo 4 gol rispetto agli 8 incassati al Via del Mare e quindi la squadra salentina si prepara per una nuova avventura difficile domenica alle 12:30 al stadio Friuli contro l'Udinese, che cerca il riscatto per evitare la crisi nera, ossia la quinta sconfitta di fila.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Tutti Frutti.
8: Musica.
9: Musica.
8: Musica.
9: Musica.
8: Senza frontiere.
9: Senza frontiere.
0: Pomeriggio Tutti Frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze, anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica.

0: estetica, ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
1: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pomeriggio tutti frutti,
3: tutti frutti, frutti.
2: Le canzoni più belle,
3: le canzoni più belle
2: su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
1: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato: l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada, alla replica di Musk.
1: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
2: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
1: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti.
3: Le canzoni più belle.
4: Le canzoni più belle
3: degli ultimi 30 anni.
0: 35 auto. Prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

0: Pubblicità.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
9: Da Euronics c'è il tasso zero.
10: Tasso zero?
9: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
10: Corro!
9: Aspettami, vengo anch'io!
8: Euronics, Atri Case e Presicci Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Radio's Golden Old. And we remember. Remember.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Pubblicità. Pensa a relax. Cosa ti viene in mente?
1: L'acqua.
0: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
1: Edil Piscine.
0: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
1: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
0: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
2: Perché soffrire inutilmente?
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione. Alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Mondo Radio con la Pallavolo, ogni venerdì a tutto volley. Notizie, interviste e commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste, pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo, solo su Mondo Radio, anche su mondoradio.net.
7: Mondo Radio tutti frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica. Disagi invece sulla 16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. Sulla superstrada Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori in corso tra Trepuzzi e Surbo Stazione in direzione Lecce. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. A Lecce di scena fino al prossimo 19 ottobre l'Evolution Motor Show a 7 L'Acquare. Per l'occasione una parte

0: mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
1: Corro!
0: Aspettami, vengo anch'io!
2: Euronix, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No Limits. No Limits.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
4: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
5: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara J, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
4: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
5: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
4: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo. Mondo Radio Tutti Frutti.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.
2: No matter what, no matter what,

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e con le ricette che più amate. Oggi vorrei proporvene una con i cavoletti di Bruxelles, tipici ortaggi autunnali e invernali che prediligono i climi freddi. Ora procediamo con la ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno soltanto 10 minuti di preparazione più 25 minuti di cottura utilizzando questi ingredienti: 500 g di cavoletti di Bruxelles, 30 g di noci o nocciole tritate grossolanamente, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di miele, mille fiori o acacia, 1 cucchiaino di senape di Digione, 1 spicchio di aglio, sale, pepe nero, succo di mezzo limone. Facoltativo ma consigliatissimo 30 g di pancetta affumicata a cubetti o scaglie di parmigiano. Procediamo. Innanzitutto togliete le foglie esterne ingiallite e tagliate un pochino la base, dividendoli a metà per la lunghezza. Quelli molto grandi invece divideteli in quattro. Sciacquateli velocemente e asciugateli bene. Se sono bagnati non diventano croccanti. In una ciotola grande mettete i cavoletti, l'olio, il sale, il pepe, l'aglio schiacciato e la pancetta se la usate e mescolate bene. Disponeteli su una teglia con carta forno con il lato tagliato verso il basso, ben distanziati. Infornate a 200 gradi in forno ventilato per 15 minuti. Preparate ora la glassa. Mentre cuociono in una ciotolina, mescolate miele, senape e succo di limone. Tirate fuori la teglia, aggiungete le noci, versate la glassa sui cavoletti e mescolate direttamente in teglia. Rimettete in forno altri 10-12 minuti finché saranno ben dorati e caramellati sui bordi. Togliete l'aglio, aggiungete una grattata di pepe e, se vi piace, scaglie di parmigiano a crudo. Solo un consiglio: non cuoceteli troppo, altrimenti tireranno fuori il loro gusto amarognolo. I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di vitamine, contengono molta vitamina C per il sistema immunitario e vitamina K per le ossa e acido folico. Hanno azione antiossidante, aiutano a combattere i radicali liberi e contengono sulforafano, una sostanza utile contro le infiammazioni. Le loro fibre aiutano infatti la digestione e nutrono i batteri buoni dell'intestino. Inoltre hanno poche calorie, quindi sono perfetti per le diete a basso contenuto calorico. Ricordate infatti sempre che il cibo che scegliamo di mangiare ogni giorno è la medicina più potente per la nostra salute o la forma più lenta di veleno. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Valentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

0: focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Wilkes. I'll see you tomorrow.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
1: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
2: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
1: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
2: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
1: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre, battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
3: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: Pubblicità.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
6: Mondo Radio, tutti pronti. Mondo

0: pubblicità. La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondoradio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao a tutti, sono Gianluca De Lubertis, è uscita la mia nuova canzone Vita di Rotto, con me la canta Violante Placido, ed è disco Esco di radio della settimana su Mondo Radio. Tutti frutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge.

0: cartucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
1: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
2: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando. Si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
1: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo, attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani, per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
2: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
1: Brutte notizie. Notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
4: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
5: Ci sono, non vi preoccupate, ci sono. Ragazzi, non è che non è suonata la sveglia, proprio non l'ho messa la sveglia, sono andato per premere, sapete, no? Ste nuove tecnologie, io non lo so, una volta c'erano quelle belle sveglie con la circonferenza dei 40 centimetri che ogni volta che suonavano vibrava anche il comodino. No, adesso andiamo con le sveglie, quelle sul cellulare, tu vai a premere, poi vai a appoggiare il cellulare per metterlo a posto e nel metterlo a posto sul comodino stacchi la sveglia che hai appena inserito. E allora, signore e signori, voilà, cosa sia che arrivi un'ora dopo al lavoro. Ah! Va bene, chiedo scusa a tutti quanti, però ce l'abbiamo fatta, ci siamo, quindi state belli tranquilli, perché il pomeriggio Tutti Frutti c'è anche oggi, non viene a mancare, anzi a maggior ragione a breve andremo a salutare anche tutti coloro che si trovano alla Fiera Miggiano, dove noi abbiamo lì il nostro stand, e quindi cosa dire di più, rimanete lì perché a breve ricominciamo a divertirci insieme.
6: Pubblicità.
7: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
9: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
10: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
14: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
15: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
14: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

darvi quelle che sono le due e uniche regole principali del pomeriggio a tutti i frutti. La prima, alzate un po' il volume ovunque voi siate. La seconda, riferita solo per chi è alla guida, occhio alla strada, concentrati sulla strada, però insomma ascoltate anche Mondo Radio e stiamo lì a divertirci insieme. Saluto i due amici di Modena che stamattina sono venuti a trovarci nel nostro stand a Miggiano, vi ricordo che siamo in fiera sino a domenica, quindi vi aspettiamo. Saluto i nostri due ragazzi di Modena, sono venuti a trovarci per chiedere appositamente direttamente da noi come fare per ascoltarci a Modena. Facilissimo, www.mondoradio.net, e quindi poi cliccate su ascolta la diretta, oppure potete scaricare l'applicazione da inserire nel vostro CarPlay o Android Play, cioè praticamente per tenerci in macchina anche attraverso le vostre cellulari. Ma cosa volete di più? Cioè con un click, con un niente, ta ta zappa, tipidum, badabam, e ci ascoltate. Quello è il bello, quello è il bello di Mondo Radio. 16:13 in questo istante, cosa volete che vi dica di più? Nulla, se non ve lo faccio dire da lui, va. Lui lo dice sempre meglio di qualunque altra persona, non lo so perché. Adriano Celentano, per averti, let's go!

0: Adriano Celentano quindi con la sua per averti, è bello. L'altro giorno stavo dando un'occhiata in TV in quelli che sono i vari programmi che ogni tanto stanno lì, no, a farti vedere tipo le meteore o quello che è successo nei vari programmi. È venuto fuori il duetto tra Adriano Celentano e Teo Teocoli, che ragazzi era vestito come lui, identico, durante la sua trasmissione. Veramente un qualche cosa di fantastico. Poi non lo sapevo, ma Teo Teocoli uguale, identico anche nelle movenze, un qualche cosa di fantastico. Allora vi devo parlare di un appuntamento importantissimo, perché cari ragazzuoli, venerdì 16 ottobre riparte a tutto volley la trasmissione dedicata al mondo della pallavolo salentina, dalla serie A3 alla serie C. Interviste, commenti dal mondo del volley con tanti ospiti in studio e in collegamento telefonico. A tutto volley quindi a partire da venerdì 16 ottobre 15:30 e in onda ogni venerdì pomeriggio per tutta la stagione 2026-2027. Conduce Diego Sperti.
1: Pubblicità.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze, anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica, ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
8: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
9: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione, a Montesano Salentino, in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.

Love is in the air, l'amore è nell'aria. È bello. Beh, insomma, quelle che sono le varie canzoni, che se poi un giorno dovessimo metterci a cercare di capire quali sono tutte le canzoni che inneggiano all'amore, credo che non finiremmo mai, perché c'è veramente, ce ne sono tante, anche perché poi insomma la musica, no, è stata sempre compagna fedele, sì, sia per quanto riguarda però l'amore, quello diciamo di coppia, anche l'amore per se stessi, insomma ovunque c'è amore si può tranquillamente dire che c'è anche musica. Noi intanto siamo giunti quatti alle 16:27 e senti un po' che ti regalo adesso, un fantastico Justin Timberlake, Sweet

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto. Distributori presi d'assalto dagli automobilisti per paura di restare senza carburante. Lunghe code si registrano anche nel territorio salentino, dove si stanno verificando disagi e in alcuni distributori il gasolio e la benzina scarseggiano. A livello regionale le preoccupazioni nascono dai presidi organizzati attorno alla raffineria Eni e all'hub di Taranto, dove le proteste per il caro gasolio stanno causando rallentamenti e ritardi nelle spedizioni. Secondo le associazioni di categoria, il protrarsi dei blocchi nel polo ionico rischia di ripercuotersi sui tempi di approvvigionamento nell'intero mezzogiorno. Razzia di gioielli nella notte a Maglie ai danni della storica gioielleria Benito Toma. Intorno alle 2:20 un gruppo composto da 4 individui con volto coperto è entrato in azione nella rivendita di via Trento e Trieste. I malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca e a scardinare la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno fatto razzia di numerosi gioielli e oggetti preziosi, il cui bottino è ancora da quantificare. Consumato il furto, la banda si è data la fuga a bordo di una Porsche Cayenne di colore nero. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che hanno intercettato i fuggitivi ingaggiando l'inseguimento sino alla statale 16, dove i malviventi sono riusciti a far perdere le tracce. Adesso si indaga per risalire i responsabili. Infortunio sul lavoro ieri all'interno di una fabbrica a Casarano. Intorno alle 11 un operaio originario di Taurisano è rimasto vittima di un incidente mentre stava operando su un macchinario. Per cause ancora da accertare, l'arto dell'uomo è rimasto incastrato tra i meccanismi in funzione, provocando l'amputazione di un dito della mano. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri insieme agli ispettori dello Spesal. I controlli della sezione operativa navale di Gallipoli lungo la fascia costiera del Salento hanno portato alla luce un'attività di noleggio navale del tutto priva di autorizzazioni commerciali. I militari hanno affiancato e sottoposto a verifica un'imbarcazione intenta al trasporto di turisti al largo del Capo di Leuca. Dalla consultazione delle banche dati, il natante risultava iscritto ai registri solo per uso privato. Alla luce delle irregolarità, i finanzieri hanno quindi elevato una sanzione che può raggiungere i 15.000 euro in attesa dei successivi rilievi sulla posizione fiscale e sui redditi non dichiarati. La società Terme di Santa Cesare ha avviato le procedure per un'asta pubblica finalizzata all'affitto del ramo d'azienda dello storico albergo Palazzo, che comprende la struttura alberghiera e i relativi servizi di ristorazione. L'operazione prevede la stipula di un contratto di locazione della durata di 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10, con un canone a base d'asta di 200.000 euro annui soggetto a offerte a rialzo. Il bando richiede inoltre interventi obbligatori di manutenzione adeguata funzionale da parte dell'aggiudicatario. Si è tenuta ieri a Miggiano l'inaugurazione di Expo 2000, la fiera regionale dell'industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento, in programma sino al 18 ottobre. Diverse le dichiarazioni che abbiamo raccolto, a partire dal sindaco, l'avvocato Michele Esperti.
2: Questo nostro evento viene dal passato, un evento dove gli amministratori del passato hanno lavorato molto, l'abbiamo traghettato e adesso il futuro ci aspetta con nuove importanti novità. Come noto, il nuovo padiglione, il nuovo centro direzionale ci accoglierà l'anno prossimo. Ecco perché di transizione quest'anno ci accompagna al futuro che sta per arrivare.
1: Queste invece le parole della vice sindaca e assessora agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella.
3: Questa fiera non è semplicemente una fiera, è un atto di amore nei confronti delle nostre aziende, dei nostri artigiani, dei nostri commercianti, un atto d'amore nei confronti del nostro territorio e siamo soddisfatti di questo.
1: Tra gli ospiti l'eurodeputato Francesco Ventola.
4: Beh, è uno degli strumenti migliori dal mio punto di vista per far sì che il piccolo artigianato e comunque l'imprenditoria locale, i commercianti possano veramente avere fiducia e continuare a tenere le saracinesche alzate.
1: e dalla Regione Puglia l'assessore al bilancio Sebastiano Leo.
5: È una fiera importante, riferimento del territorio provinciale e non solo, la Regione Puglia è presente, ha dato sempre un supporto importante, io penso che deve continuare a darlo perché davvero rappresenta un esempio di fiera, di organizzazione, quindi siamo davvero contenti di questa bellissima iniziativa.
1: Veniamo alle news dal mondo, le ultime con Marco Grassi di Salento per la Palestina.
6: Non si sta rivelando vincente la strategia dell'Arabia Saudita di riaccendere il conflitto con i ribelli di Ansar Allah in Yemen. La furente reazione dei cosiddetti Houthi, sostenuti dall'Iran, sta mettendo in ginocchio l'economia della monarchia araba. Gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti stanno ripetutamente colpendo obiettivi strategici sauditi, tra cui aeroporti e impianti petroliferi della compagnia statale Aramco. Le esportazioni petrolifere dell'Arabia sono ai minimi. Il traffico attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb continua a essere difficoltoso, come peraltro il transito dal vicino stretto di Hormuz. Aumentano insomma i timori per la sicurezza delle rotte marittime ed energetiche. Il tutto mentre il crescente costo dei carburanti soffoca le economie occidentali. Si moltiplicano le proteste in tutta Europa e in Italia sono gli agricoltori, strozzati dal prezzo del gasolio, a manifestare ormai da giorni, benché ignorati dai media mainstream. A questo si aggiunge una psicosi sulla scarsità di carburante che si sta traducendo proprio nelle ultime ore in lunghe file ai distributori. Quella che si annuncia è un'invernata molto difficile per famiglie e lavoratori italiani.
1: Chiudiamo col calcio in Lecce, il servizio di Pasquale Marzotta.
7: I 12 gol subiti nelle prime 6 gare di campionato fanno accendere la spia dell'emergenza in casa Lecce, visto che sono stati subiti il doppio dei gol segnati. Nel centro sportivo di Martignano, a porte chiuse, Eusebio Di Francesco sta studiando le correzioni e chissà che non ci possa essere in Friuli qualche volto nuovo nella linea difensiva giallorossa. Serve concentrazione, bisogna eliminare gli errori e le disattenzioni in fase difensiva. Ed ecco che fuori casa nelle 3 gare il Lecce ha subito solo 4 gol rispetto agli 8 incassati al Via del Mare e quindi la squadra salentina si prepara per una nuova avventura difficile domenica alle 12:30 al stadio Friuli contro l'Udinese, che cerca il riscatto per evitare la crisi nera, ossia la quinta sconfitta di fila.
1: E chiudiamo con la vela e con le ultime dal mondiale Tempest in corso in Francia con Luca Marzo del team salentino di Ramazzun.
8: Innanzitutto la giornata di ieri difficilmente la dimenticheremo. Durante la riunione ufficiale della Tempest International ci hanno chiamati davanti a tutti gli equipaggi, ci hanno reso omaggio per la nostra presenza qui a Cannes. Abbiamo annunciato la nostra volontà di rintracciare altre vecchie Tempest italiane con l'ambizione di creare una Italian Tempest Association. E poi abbiamo lanciato un sogno: un giorno ci piacerebbe ospitare il mondiale proprio da noi a San Foca. La risposta è stata davvero da brividi, c'è stata un'ovazione incredibile e non è finita qui. Il presidente della Tempest France e il segretario generale ci hanno proposto di donarci un'altra Tempest più moderna e con l'obiettivo di far crescere la flotta del circolo. Avremo la possibilità di formare un nuovo equipaggio e di poterci allenare nel nostro mare.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
10: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. 3 sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
11: Da Euronics c'è il tasso zero.
12: Tasso zero?
11: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
12: Corro!
11: Aspettami, vengo anch'io!
13: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
14: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
15: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
16: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
15: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
17: Pensa al relax. Cosa ti viene?

Turci, sai che un attimo, 16:47, bello. Allora è giunto il momento, cari ragazzi, di dare un'occhiata realistica per quello che, perché lo sapete, no? Ogni tanto diamo un'occhiata, o meglio, ogni giorno diamo un'occhiata reale a quello che dice la nostra porta finestra inerente al tempo, quindi non sono delle previsioni, ma sono realtà. Quindi non piove, c'è il sole, non è proprio un cielo bello, limpido, chiaro, splendente, celeste, ma l'importante è che non piova. In confronto agli altri giorni il vento è anche un po' abbassato, e quindi che cosa volete di più? Si vive un bel pomeriggio, un ottimo pomeriggio per andare a fare una visita e un salto anche in fiera a Miggiano, dove vi aspettiamo e dove chiaramente ci troverete.

0: mano, adesso li ho visti in vari scaglioni, però per quanto riguarda poi il weekend saremo tutti quanti lì ad aspettarvi per divertirvi insieme a noi. E intanto, signori e signori, quanto
1: this
0: mi piace
1: DJ. Yeah. Dedicating the song,
0: this is DJ dedicating the song, Tom Jones, Black Buddy.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

Ricci all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti, ragazzi, che arriverà fino alle ore 18, quando poi chiaramente passeremo il testimone della musica al nostro Francesco Martella con la sua music box sino alle ore 20. L'abbiamo detto, grande musica alla radio, grande musica a tutti i pomeriggi, e allora senti qua un po' chi arriva. Ritorniamo a casa nostra e lo facciamo con lui, con un fantastico Tommaso Paradiso, la sua Agitare

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
1: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
2: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
1: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
2: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
1: Nessa Blackout. Auto Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
7: Perché soffrire inutilmente?
8: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Francesca Michelini insieme a Fedez, era la loro Magnifico. Intanto siamo giunti alle 17:14, voi lo sapete che all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti vi andiamo a regalare ogni tanto quelle chicche rare chicche che non è che le mandano tutti quanti, ma noi lo facciamo e lo facciamo molto volentieri. E allora, signori e signori, per voi lui si chiama Jackson Blue.

0: Kiss.
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

A breve ci sarà il nostro Francesco Martella con la sua Music Box, ma vi ricordo anche quelli che sono i nostri appuntamenti, soprattutto in Fiera Miggiano, dove vi aspettiamo perché abbiamo il nostro ormai famosissimo contest. Quindi vi aspettiamo innanzitutto per venire a divertirvi con noi, venite a partecipare a quelle che sono le nostre trasmissioni che avremo lì in diretta alla fiera, ma soprattutto venite a partecipare al nostro contest. Intanto sicuramente qualche premio ve lo portate a casa, che possono essere, vediamo un po', caramelle, quelle per i bimbi, chiaramente la maggior parte del contest è rivolto ai bimbi, ci mancherebbe, quindi caramelle, ciupa ciupa, cos'altro voi, voi venite lì, ci trovate, chiedete, andate in giro, entrate in fiera e dite: ma dov'è lo stand di Mondo Radio? Tanto se non lo vedete sicuramente lo sentite, quindi venite a trovarci tutte quante, tutti i giorni siamo lì fino a domenica sera, vi aspettiamo, la musica la metteremo lì, ci diverteremo da lì, ma ci sarà questo contest all'interno del quale chi parteciperà riuscirà poi ad avere un grandissimo premio, perché oltre a quelli scontati, cioè, o meglio, a quelli sicuri, solamente i famosi premi di consolazione, ossia caramelle ciupa ciupa, ci saranno anche dei buoni. Non dico nulla, posso spoilerare? Niente. Venite a vedere di che cosa si tratta. Ah, questo sarà per scongiurare sto brano? Speriamo bene. C'è lui, Antonello Venditti.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa nella fascia oraria dalle 20:30 alle 6 all'altezza dello svincolo di Bari Santa Fara in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
4: Elvix, ma dove sei finito?
5: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
4: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
3: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
5: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
3: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
5: Oh, per favore.

Martins, Caravan of Love, 17:47. Ormai ragazzi ci siamo lì, siamo quasi alla fine del nostro tempo, ma vi ricordo chiaramente poi di rimanere sintonizzati con noi, perché il nostro Francesco Martella vi traghetterà con la sua musica sino alle ore 20 con la sua Music Box. E allora adesso ne approfittiamo, c'è lei, mi piace tanto, veramente tanto, soprattutto la sua voce, perché è una di quelle voci che tu appena ascolti dici eccola, è lei. E già questo all'interno praticamente del mondo musicale fa tanto. Di chi stiamo parlando? Noemi, tu cosa fai questa sera?

a chiudere l'appuntamento di oggi con il pomeriggio tutti i frutti, io vi lascio con Robbie Williams, la sua She is the One, e il nostro Francesco Martella che è già pronto, bello, sta scalpitando, lo vedo già lì, è pronto ragazzi, pronto per partire. Noi invece ci sentiamo domani pomeriggio già dalle 15, mi raccomando. Cos'altro dirvi? Fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Aprile.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
1: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
2: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
1: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
2: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
1: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
0: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
10: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
11: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
10: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
12: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
8: Pensa al relax. Cosa ti viene in mente?
9: L'acqua.
8: Ora pensa all'acqua. Cosa ti viene in mente?
9: Edil Piscine.
10: Da oltre 30 anni Edil Piscine costruisce emozioni, dalle oasi private ai grandi resort. Piscine chiavi in mano, centri benessere, laghetti, piscine biodesign, parchi acquatici, mini piscine e idromassaggio.
9: Cosa aspettiamo? Progettiamo ora la nostra piscina e avremo uno sconto extra.
10: Edil Piscine è a Maglie, in via Scorrano numero 50. Edilpiscine.com.
11: Mondo Radio. Mondo Radio.
12: Mondo Radio. Mondo Radio.

Mondo Radio con la pallavolo. Ogni venerdì a tutto volley. Notizie, interviste e commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo. Solo su Mondo Radio. Anche su mondoradio.net.

0: Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alai Begovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Forno artigianale Santa Chiara, l'anima del Salento. C'è un profumo che sa di casa e racconta le nostre radici. È quello del forno artigianale Santa Chiara. Pane, pucce, friselle, tarallini, focacce e pizze, anche con farine pregiate come grano saraceno e senatore Cappelli. Produzione a vista e una sola promessa: no surgelato. Solo passione, tradizione e qualità autentica, ogni giorno per tutti. Vi aspettiamo nel nostro quartier generale ad Alessano, nella nuova sede di San Cesario all'interno del Todis e nei punti Conad di Melpignano, Poggiardo e Tricase. E per le vostre feste, scegliete la bontà dei nostri buffet artigianali. Santa Chiara, il profumo della nostra terra, il calore di casa, la bontà che unisce.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Da Euronics c'è il tasso zero.
10: Tasso zero?
9: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
10: Corro!
9: Aspettami, vengo anch'io!
11: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
12: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
13: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao a tutti, sono Gianluca De Lubertis, è uscita la mia nuova canzone Vita di Rotto, con me la canta Violante Placido ed è disco Esco di radio della settimana su Mondo Radio. Tutti frutti, ciao.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Due incidenti penalizzano la A22 del Brennero in questi minuti. Il primo causa 2 chilometri di coda tra San Michele e all'Adige e Agna Ora in direzione del confine austriaco. Per il secondo invece ci sono 4 chilometri di fila tra Pegugnaga e Reggiolo Rolo verso Modena. A Mestre fino a tutta la giornata di sabato resta chiuso il ramo di interconnessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre nelle due direzioni. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo la A4 per poi immettersi sulla A27 Venezia Belluno, da cui si potrà prendere la tangenziale di Mestre. Per questo motivo al momento si sono formate code proprio sulla 27 tra Mogliano Veneto e il Bivio per la tangenziale di Mestre in quest'ultima direzione. A Bologna su raccordo di Casalecchio per traffico, code dall'uscita di Casalecchio fino al Bivio per la 14 Adriatica. Scendiamo in Toscana per un incidente sulla 11 Firenze Mare, incolonnamenti per 5 km tra Prato Ovest e Bivio per l'Autosole verso Firenze. Ancora sulla 11 ma in direzione Pisa, file tra Firenze Ovest e Prato Est a causa del traffico intenso. Sulla A14 Adriatica infine difficoltà in prossimità dei cantieri, 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona e all'altezza di Porto Sant'Elpidio nelle due direzioni. Stessa situazione anche sul tratto abruzzese della stessa 14 con 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori verso Bari. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
4: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
5: Elvix, ma dove sei finito?
6: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
5: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
4: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
6: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
4: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
7: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
8: Domenica 25 ottobre, Villa

0: tra Maglie e Muro Lecese.
1: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
0: Mondoradio, tutti i frutti, una radio per tutti.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

0: Music Box, Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
1: Auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
2: Mondo Radio Informazione.
3: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. I distributori di carburanti di tutta la Puglia sono stati presi d'assalto dagli automobilisti. Lunghe code si sono registrate anche in tutto il territorio salentino, dove in alcuni benzinai il carburante si è esaurito. A livello regionale le preoccupazioni nascono dalle proteste di autotrasportatori e agricoltori per il caro gasolio. Secondo le associazioni di categoria, il protrarsi dei blocchi nel polo ionico in particolare rischia di ripercuotersi sui tempi di approvvigionamento del carburante nell'intero mezzogiorno. E la presidenza di UNATRAS, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci, ha lanciato un grido d'allarme sulla tenuta del settore e dell'intera economia italiana. La situazione dell'autotrasporto ha superato il livello di guardia, scrivono in una nota, come dimostrano i blocchi autonomi sorti in Puglia. Tutto ciò è l'espressione estrema di un malessere diffuso e non più sostenibile da parte delle imprese. Il rischio concreto, sottolinea UNATRAS, è la paralisi totale della logistica e del sistema economico. Dinanzi a questo scenario di totale immobilismo istituzionale, l'ente sta organizzando manifestazioni in tutto il paese. Se il governo non convocherà con massima urgenza un incontro, ammoniscono, si assumerà la responsabilità di consegnare il settore alla paralisi totale. Si chiude con una condanna a 10 mesi di reclusione il processo a carico di una 51enne di Miggiano, responsabile con concorso di colpe della vittima del decesso dell'odontotecnico Corrado Minonne, avvenuto il 26 novembre del 2022 a distanza di 3 settimane dal sinistro. L'incidente si verificò all'altezza dell'intersezione tra via Petri con la statale 275. La donna, alla guida di una Citroen, si sarebbe immessa sulla statale non dando la precedenza alla moto sulla quale viaggiava l'uomo che proveniva dalla statale. Il motociclista riportò varie lesioni e morì dopo 3 settimane di ricovero. 3 auto sono state distrutte dalle fiamme 2 giorni fa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. L'incendio, di accertata origine dolosa, ha coinvolto anche il mezzo di un salentino. Le fiamme sarebbero partite da una BMW X4 di proprietà di una 24enne e si è propagato rapidamente a un furgoncino Mercedes intestato al 48enne di Tricase e a una Peugeot 207 di una 53enne vicentina. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, che indagano sul caso. Un'auto crivellata da colpi di arma da fuoco è stata ritrovata abbandonata dai carabinieri. Il bersaglio, il nuovo compagno dell'ex convivente, è scampato per miracolo all'esecuzione. Sullo sfondo c'è l'ombra di profonde tensioni familiari e maltrattamenti. È quanto svelato dalle indagini su un tentato omicidio avvenuto il 29 agosto scorso ad Asti, che hanno aperto le porte del carcere di Lecce a un 56enne di Melissano. 2 giorni fa l'uomo è stato raggiunto da un ordinanza di custodia cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce continua ad allenarsi in vista della gara di domenica a Udine contro l'Udinese alle 12:30. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio nel centro sportivo di Martignano. Stulic continua a lavorare con la squadra, mentre Berisha lavora ancora a parte. Per quanto riguarda le statistiche, invece, Amar Fatah domina la classifica di Serie A nei dribbling riusciti sui 90 minuti. L'ala svedese del Lecce in testa alla speciale graduatoria riservata ai calciatori con le migliori percentuali di dribbling riusciti, toccando il 72,2% rispetto a quelli tentati.
4: L'almanacco di domani.
3: Domani è venerdì 16 ottobre. La chiesa ricorda Santa Margherita, San Gerardo e Sant'Edvige. I fatti di domani: nel 1793 viene ghigliottinata Maria Antonietta, ex regina consorte di Francia. 1923 i fratelli Roy e Walt Disney fondano la loro società di animazione. Nel 1943 i nazisti rastrellano 1259 ebrei a Roma. 1945 a Quebec City viene fondata la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. 1978 il polacco Karol Wojtyla viene eletto pontefice. 1986 Reinhold Messner diventa il re delle 14 vette oltre gli 8.000 metri. Nel 2004 invece Bettini vince la Coppa del Mondo di ciclismo per il terzo anno consecutivo. E tra i nati: il 16 ottobre nel 1854 Oscar Wilde, drammaturgo. 1885 il podista Dorando Pietri. 1890 Maria Goretti, santa e martire. 1925 l'attrice Angela Lansbury. Nel 1945 la cantante Vilma Goic. 1953 Paolo Roberto Falcao, ex calciatore. 1985 l'ex motociclista Casey Stoner. 1997 il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Previsioni meteo: domani prima tramontana, poi grecale, sempre più fresco e vivace, con nuvole in aumento da est. Il proverbio dice: tutti i salmi finiscono in gloria. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: 35 auto, prezzi mai visti. A Expo 2000 Miggiano arriva la grande occasione firmata Mastroleo. Dal 14 al 18 ottobre vieni a scoprire 35 auto a prezzi di costo, con occasioni speciali pensate per la fiera. Cerchi la tua prossima auto? Questa è l'occasione giusta per trovarla al prezzo che aspettavi. Mastroleo ti aspetta a Expo 2000 Miggiano, dal 14 al 18 ottobre. Vieni!
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Pubblicità.
7: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: Perché soffrire inutilmente?
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa? Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
12: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
11: Hanno anche l'antimuffa?
12: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
13: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
14: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
13: Allora corro subito da d'Alessandris.
14: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
13: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
15: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
16: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Pubblicità.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile. Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go.
7: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
8: La radio che ascolti ogni giorno, adesso puoi viverla di persona. Dal 14 al 18 ottobre il gruppo Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora ti aspetta in Fiera Expo 2000 a Miggiano. Musica, interviste, dirette live e un super contest. Vieni a trovarci al Padiglione 2, partecipa al gioco e vinci premi esclusivi. Facile, divertente e gratuito. Ci trovi in Fiera Miggiano dal 14 al 18 ottobre. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora, sempre con te.
9: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio Tutti Frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

Pallavolo, ogni venerdì a Tutto Volley. Notizie, interviste, commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste, pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo, solo su Mondo Radio, anche su mondoradio.net.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, la circolazione scorre regolarmente in queste ore sui tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Tuttavia sono in programma lavori dalle 22 di questa sera sulla A16. Resterà chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Candela sia verso Napoli sia verso Canosa. Termine lavori e riapertura previste alle 6 di domani mattina. Qualche rallentamento in questi minuti per traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Cavallino in provincia di Lecce nelle due direzioni. Si rallenta anche nella zona di Maglie per i lavori in corso sulla statale Adriatica e sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca. Si transita infatti su sede stradale ridotta e a senso unico alternato in tratti saltuari tra Maglie e Muro Scorrano. A Lecce, in occasione dell'Evolution Motor Show a Sette Lacquare, fino al 19 ottobre una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata al pubblico. In ultimo anticipiamo che i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce domani si concentreranno nella fascia oraria 7-19 sulle provinciali 362 Lecce Galatina e 17 Copertino Nardò. Guidate con attenzione e fate buon viaggio da Gaia del Monaco. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.
3: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Dal 14 al 18 ottobre siamo presenti in Fiera Expo 2000 a Miggiano, ingresso 2 da Montesano.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale. Diventerà finalmente un po' cordiale.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.